Chubu namba tsuo, gongla nga tsui sen chubi lo zi di na, zi ma la xie jitungwi, zhuan kar chi su xie ba di yin. Lo zi di zi cen tan zi zin ge. Zhuan kar chi su ma ta na yue, nui xiu zhou zang wi na na yue. Jia ga bi lang ba te la la, ngi di ren zhuan po che lan zin. Zhuan kar chi su ma qing na yue, xin xiu bi gang chung na na yue. Si zhang kar zang ba tu le li, ngi di ren zhuan po che lan zin. Zhuan kar chi su ma xin na yue. Sintang di cha yung par na yue. Do ma jue gam zong ya ba la, ni di ren zhuan po che lan zin. Zhuan cu yung su ma ngun na yue. Zhuan par zhu jie ma jie na yue. Dan du wi zhuan gur jie bi, zhuan pe lang ka zhu zha xin xiu. Ya zhubu na ba zu, xiang la zha zha xue bi lu zi di na, jie ma la xie gu dung wi, zhan xin jia bu xie ba di yi.

Chopa namba, da so nipi lo yi payo lasa si ba di senpa po chu chung je kong ka pa do a go. Da rong sin tu tan chi la pali ringa. Xiang je lo yi yung chung na yu zi zhu si ba di lasa nyara da yo bi senpa po lo zang ka. Royan ji xin kan lin cin ni ga po yo bi sin tu tan chi la pa ni to san zhu po yung wi mendu xie jin yin si da yi di nyan di jin yin go.